è bella per danzare chi è in amor non mancherà dalla luna in mezzo al mare mamma mia si salterà l'ora è bella per danzare chi è in amor non mancherà già la luna in mezzo al mare mamma mia si salterà

solito piacer che va, ghiaccio avanza, si ritira e all'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, onico piacer che va, ghiaccio avanza, si ritira e all'assalto tornerà. Già s'avanza, si ritira e l'assalto tornerà. Serra, serra, coglia bionda, coglia bruna va quella, coglia rossa va seconda, coglia smorta ferma.